Dicesi che incazzarsi ma ha finto mai teso un rogo, o mai bavullo di lì, si viuk si venga la cascia, che gli alma l'angiaccia rei. Dice di che ti ho acciato, Ișețul tărăc fia, șo sunt la cat chivigosul.